un negozio e si trova ad Hong Kong. 1,70 m di altezza, parla più lingue, lavora 24 ore su 24, non prende mai le ferie, naturalmente non si ammala, si chiama Xiao Jai. Ecco, è un robot umanoide costruito dalla cinese Galbot e gestirà da solo un intero negozio ad Hong Kong. È il primo nel genere, diciamo, in città. Il negozio è un chiosco mobile, diciamo, sempre aperto, come i nostri di giornali, vi ricordate, situato sul lungomare di Yung Hom. Questo robot, ecco, riempie gli scaffali, prende gli articoli, gestisce le casse, chiacchiera con i clienti, vende snack e medicine da banco, incredibile. Secondo la Hong Kong Investment Corporation, che finanzia questo progetto, è il segnale che proprio l'intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana delle persone in modi più tangibili. Galbot prevede che questa novità aumenterà il traffico pedonale nella zona fino a 40%, pianifica quindi di aprire altri 100 negozi di questa specie gestiti dai robot in 10 città. Cosa potrebbe andare storto? Beh, la lista qui si fa lunga, perché all'inizio dell'anno un video virale mostrava un robot che, diciamo, in un ristorante impazziva improvvisamente lanciando stoviglie ovunque mentre i dipendenti cercavano di fermarlo. Un agente di intelligenza artificiale messo a gestire un intero bar a Stoccolma ha esaurito quasi tutto il budget in un mese, commettendo errori come ordinare addirittura 3.000 guanti lattice. Un robot che gestisce un negozio da solo senza supervisione umana 24 ore su 24, quindi è un esperimento che ancora potrebbe dare un esito incerto, ma beh, forse è proprio il rischio del disastro a volte a rendere il negozio attraente. Quindi cosa fa la gente? Andrà sicuramente a vedere il robot che lavora e tornerà a vedere magari il video dei vari robot che magari in questo lasso di tempo avranno sbagliato, perché ci sarà anche da aspettarsi questo.

ritorniamo dopo la musica, amici, ad occuparci di intelligenza artificiale. Sentite un po' qua la notizia che arriva dall'Estonia, dove gli agenti di intelligenza artificiale sono oramai sempre più diffusi, principalmente in ambito aziendale. In alcuni casi possono sfuggire al controllo umano ed eseguire delle azioni non autorizzate. Il governo estone ha quindi deciso di assegnare delle identità digitali, denominati EID codes, appunto per definire i loro limiti e stabilire varie responsabilità. L'Estonia, lo sapete, è un piccolo stato dell'Europa settentrionale con circa 1,3 milioni di abitanti, ma è sicuramente uno dei più tecnologicamente avanzati. Ecco, quasi tutti i servizi pubblici sono accessibili online, i cittadini possono anche votare tramite internet. Ora diventerà il primo paese, come vi dicevo, che assegnerà questa identità digitale agli agenti di intelligenza artificiale. Dovete sapere che in futuro, sì, l'intelligenza artificiale svolgerà sempre più spesso compiti importanti per il nostro conto, compilando dei report, preparando delle dichiarazioni o interagendo con dei sistemi informativi, e a questo fine deve essere anche chiaro chi agisce per conto di chi, con quali diritti e sicuramente in via definitiva anche chi sarà il responsabile.

0: Amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, Maurizio Rossi, cioè io che ho condotto la puntata per voi anche quest'oggi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento come sempre viene rinnovato domani. Vi aspetto sempre alla solita ora. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radio gracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio. Gruppi per chi ha vissuto quell'epoca e porta ancora nel cuore. Oggi rispolvereremo 7 nomi che i veri ragazzi dei 70

cominciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico,

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e, diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

Beh, con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato

0: baby, baby.
1: E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma

la leggiadria, la leggerezza dei Ten CC, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I Ten CC non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e una atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth. Voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

I Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri. E forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni.

anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: We play the best classics, more than you can imagine.

Martedì 30 giugno 2026 si ricordano i protomartiri della Chiesa di Roma. La luna è piena. Il proverbio del giorno, di tutte le 36 alternative, scappare è la migliore, segnala che non serve cercare nuove soluzioni quando si ha già a disposizione la più efficace. È un proverbio cinese. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1422 le truppe inviate da Filippo Maria Visconti, duca di Milano, trionfavano nella battaglia di Arbedo davanti a Bellinzona, conquistando alla Svizzera i territori a sud delle Alpi. Nel 1868 storico incontro tra Giuseppe Verdi e lo scrittore Alessandro Manzoni, di cui il compositore era un fervido ammiratore, tanto da definirlo l'unico santo del suo calendario. Nel 1932, nella zona bonificata dell'Agro Pontino, iniziavano i lavori per realizzare Littoria, la città che sarebbe poi diventata l'attuale Latina. E nel 1934 in Germania era la notte dei lunghi coltelli, l'epurazione da parte delle SS naziste dei paramilitari che avevano tentato il colpo di Stato di Monaco contro Hitler. 50 anni fa, nel 1976, l'ex governatore della Banca d'Italia Guido Carli diventava presidente di Confindustria. Nel 1984 la squadra di calcio del Napoli concludeva in extremis l'acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona, pagandolo 13 miliardi di lire. Nel 1995 Italia 1 trasmetteva l'ultima puntata di Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni condotto da Ambra Angiolini, diventato in 4 anni un imponente fenomeno di costume. Nel 2005 veniva firmato il decreto che chiudeva l'obbligo di leva militare in Italia. Nel 2007, dopo 59 anni, andava in pensione il TOTIP, il concorso basato sull'esito delle corse ippiche. E nel 2012 in Egitto si insediava Mohamed Morsi, primo presidente democraticamente eletto, vincitore delle elezioni del 24 giugno precedente. Sono nati il 30 giugno, nel 1920 lo sciatore e primatista mondiale del chilometro lanciato Zeno Colò. Nel 1933 l'attrice Lea Massari. Nel 1936 il cantante Tony Dallara, scomparso in gennaio. Nel 1957 l'attore Silvio Orlando. In 1959 il regista Vincent D'Onofrio. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Franco Fasano nel 1961, l'attrice Maria Amelia Monti nel 1962, il pugile Mike Tyson nel 1966, quindi oggi sessantenne, la ballerina e attrice Eleonora Bagnato nel 1978, il nuotatore 23 volte oro olimpico Michael Phelps nel 1985 e l'apneista pluriprimatista mondiale Alessia Zecchini, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 30 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Studio Radio. We've got the power.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
1: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
1: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
2: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un cinquantenne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
1: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio Senegal.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: E siamo già arrivati a metà settimana, cari amici di Studio Radio, benvenuti e ben ritrovati da Tony Marano sulla vostra Vintage Station del cuore. Ancora una volta questa mattina staremo insieme per 60 minuti fino alle 9 in mezzo a una marea di grandi classici. Ho dato rapidamente una sbirciata alla playlist di oggi e devo dire che ci sono veramente dei successi indimenticabili che andremo a ascoltare tra pochissimo. Non prima però di avervi ricordato il nostro numero telefonico, che è sempre lo stesso, 339-633-0800. Per quanto riguarda invece il nostro indirizzo mail, è info@studioradio.it. In regia c'è Gianni Mai, supervisione tecnica Marco Del Monte. Ecco arrivare immediatamente il primo classico di questa mattina. Buon mercoledì.
3: In the morning con Tony Marano.

0: notizia di questa mattina che ci arriva, pensate un po', dalla Russia. Svolta storica nella medicina o semplice annuncio strategico. La Russia ha ufficialmente dichiarato che il suo nuovo vaccino contro il cancro è pronto per l'uso clinico e, notizia ancora più rilevante, verrà offerto gratuitamente ai pazienti. Non si tratta di un vaccino preventivo tradizionale, dicono, ma si tratta di una immunoterapia personalizzata basata sulla tecnologia mRNA. Il trattamento viene creato su misura analizzando il DNA del tumore del singolo paziente per istruire il sistema immunitario a colpire solo le cellule malate. Il governo ha confermato l'integrazione di questa tecnologia nel sistema sanitario nazionale per l'anno in corso. I primi test su pazienti affetti da melanoma hanno già dato il via alla fase operativa, accendendo una luce di speranza per migliaia di famiglie. Mentre la comunità scientifica internazionale attende la pubblicazione dei dati completi su larga scala, il passo compiuto verso le terapie personalizzate accessibili a tutti segna così un punto di non ritorno nella lotta contro i tumori.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: mai dedicati.
1: Questa mattina vi vogliamo parlare di un episodio che almeno credo sia capitato a tutti quanti voi almeno una volta nella vita. Quante volte avete aspettato con ansia la fine di un film lunghissimo solo perché avevate paura di perdere la scena cruciale correndo in bagno? In Svizzera hanno trovato la soluzione definitiva che sta facendo impazzire il web. La catena Arena Cinema ha installato dei piccoli schermi digitali proprio all'interno dei bagni. L'obiettivo è semplice: permettere a chiunque di fare una pausa veloce senza mai staccare gli occhi dalla storia. Immaginate di guardare l'ultimo Colossal d'azione e di non dovere più scegliere tra la vostra vescica e il colpo di scena finale. L'idea è nata per rendere l'esperienza cinematografica totalmente immersiva e senza stress. Molti utenti sui social stanno chiedendo a gran voce che questa tecnologia venga esportata anche nel resto d'Europa. C'è chi la definisce una genialità assoluta e chi pensa che sia un po' eccessivo portare il cinema fin dentro i servizi igienici. E voi cosa ne pensate? 339 633 0800.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: for granted.
1: Ed è proprio così, cari amici di Studio Radio, che tutte le mattine ci seguite sul web, ma anche in DAB Plus per la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Piemonte. La scienza ha appena scoperto un alleato inaspettato contro l'inquinamento da plastica che entra nei nostri corpi, il kimchi. Ricercatori della Corea del Sud hanno isolato un batterio probiotico, il Leuconostoc mesenteroides, CBA3656, presente in questo piatto tradizionale che di agire come una calamita biologica per le nanoplastiche. Queste particelle invisibili sono pericolose perché possono accumularsi in organi vitali come i reni e il cervello, ma questo batterio si aggancia letteralmente ai frammenti plastici dell'intestino. Nei test di laboratorio la sua efficacia nel catturare le particelle ha raggiunto il 57% in condizioni che simulano l'apparato digerente umano. Nei topi l'espulsione della plastica è addirittura raddoppiata. Sebbene servano ancora test clinici sull'uomo per confermare gli effetti del kimchi commerciale, questa scoperta apre la strada a nuove protezioni biologiche contro i contaminanti ambientali.

È una questione di privacy o semplicemente una vendetta? È il caso che sta scuotendo il mondo degli affitti brevi e che ci obbliga a riflettere bene prima di prenotare la prossima vacanza. Sean McKay, un uomo del Mississippi, ha vissuto un incubo dopo un weekend fuori porta. Tutto è iniziato con una banale disputa su un supplemento di $950 richiesto dall'host per presunte violazioni delle regole della casa. Quando McKay si è rifiutato di pagare e ha lasciato una recensione negativa, la situazione è precipitata. L'host avrebbe infatti recuperato i filmati della telecamera sul campanello, inviando alla moglie di McKay una foto che lo ritraeva insieme a un'altra donna alle 3 del mattino. Pensate un po', l'email inviata alla moglie aveva come oggetto un beffardo bella borsa. Ora McKay ha fatto causa ad Airbnb e alla proprietaria per violazione della privacy e danni al matrimonio. Questa vicenda solleva un interrogativo inquietante: quanto siamo davvero sicuri e protetti all'interno di una casa che non è la nostra?

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Di eroi, come cantava Ligabue, eroi in questo caso a quattro zampe, cari amici di Studio Radio che ci state ascoltando, che magari vi siete sintonizzati soltanto adesso sulla nostra radio. Parliamo dei nostri amici cagnoloni. In Cile la rinascita dei boschi distrutti dai grandi incendi ha un volto inaspettato, quello di tre border collie instancabili. Equipaggiati con speciali zainetti forati, queste cagnoline corrono libere tra i tronchi bruciati, senza saperlo stanno compiendo un miracolo ecologico. Mentre giocano, inseguono tracce, disperdono migliaia di semi di alberi nativi attraverso i piccoli fori delle loro sacche. La loro efficienza è sbalorditiva: un solo cane può percorrere fino a 40 km in un giorno, seminando oltre 10 kg di vegetazione. Per un essere umano, coprire lo stesso terreno in zone così impervie richiederebbe settimane di duro lavoro. L'intelligenza e l'energia infinita dei border collie permettono così di raggiungere angoli dove i macchinari e l'uomo non arriverebbero mai. Oggi, grazie al loro divertimento, il verde sta finalmente tornando a colorare le colline del Cile.

0: mondo dominato da filtri, apparenze e video spettacolari, la cantante Adele ha deciso di rompere il silenzio con una lezione di umiltà e di arte pura. La cantante britannica ha ribadito infatti la sua posizione con una frase che sta facendo il giro del web: non faccio musica per gli occhi, la faccio per le orecchie. Mentre l'industria musicale di quest'anno corre dietro a coreografie estreme e look creati per diventare virali su TikTok, Adele rimane fedele a se stessa. Per lei una grande voce e una canzone sincera sono ancora tutto ciò che serve per emozionare, e noi di Studio Radio non possiamo che essere altrettanto d'accordo. Non ha mai sentito il bisogno di conformarsi agli standard estetici imposti dal mercato, dice, dimostrando che il talento vero non ha bisogno di artifici. In un'epoca di perfezione digitale, la sua normalità è diventata la sua forza più grande.
1: Nights

prima di chiudere l'appuntamento di oggi, un incredibile scandalo politico ha colpito la Nigeria e sta facendo il giro del mondo proprio in queste ore. Un giovane aspirante al Parlamento, Mahmoud Sadis Buba, è finito al centro di una bufera dopo che la sua vera età è stata svelata da alcuni documenti trapelati online. Il candidato in questione si era presentato come un uomo di 30 anni, spiegando il suo aspetto molto giovane come una conseguenza del nanismo. Le indagini però hanno raccontato una realtà ben diversa. I documenti reali mostrano che è nato nel 2010. Questo significa che il candidato ha pochissimi anni, in realtà 15, 16 al massimo, ben lontano dai 30 richiesti dalla legge nigeriana per candidarsi. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe utilizzato i documenti del fratello maggiore per ingannare i controlli del partito APC. Sotto l'enorme pressione dell'opinione pubblica, il giovane è stato costretto a ritirare ufficialmente la sua candidatura.

Torneremo di nuovo questa sera dopo la mezzanotte con la replica, nuovamente domani giovedì alle 8 vi aspetto puntualissimi per ancora 60 minuti di grandi classici, ma anche di notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. È tutto per quanto mi riguarda, non posso a questo punto che augurarvi buona giornata e vi ricordo questa sera in prima serata alle 21 torna Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live tra grandi classici e motivi davvero molto particolari del panorama disco, soul, funky, jazz, elettro, afro, eccetera, and so on. Alle 21.30 vi ricordo Disco City Mix, 30 minuti di anni 70 interamente mixati dagli amici di Disco City Live. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.
2: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
1: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
2: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
1: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
2: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani, inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6, in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrar e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
1: E per ora è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parigi, 28 maggio 1977. A l'Hippodrome, nei pressi di Porte de Pantin, si sta scrivendo un pezzo importante della storia del rock. Ma lo si verrà a sapere solo qualche anno dopo, anche perché nessuno in questo momento riesce a immaginarsi che la band Strontium 90, capitanata da Mike Hewlett, il figiano residente a Londra, famoso per essere stato il bassista del gruppo Prog Kong, passa in qualche modo da dare vita al più straordinario power trio del rock inglese degli anni 70 e 80. Hewlett infatti ha chiamato per la sua nuova avventura artistica il chitarrista Andy Summers, il bassista Gordon Sumner, più conosciuto con il nomignolo di Sting. Quando il batterista Chris Cutler rifiuta invece il suo invito, lo stesso Hewlett, proprio dietro suggerimento di Sting, fa una telefonata all'ex drummer dei Carved Air, Stuart Copeland. Insomma, per la prima volta sul palco dell'Hippodrome si esibisce in pubblico la band che diventerà famosa con il nome dei Police e che proprio due giorni dopo la pubblicazione del primo 45 giri Fallout, in cui c'è però il chitarrista Henry Padovani al posto di Andy Summers, il 31 maggio del 77 i Police tengono il loro primo concerto come headliner al Putney Rail Hotel di Londra, proponendo quella originalissima miscela sonora che porterà loro tanta fortuna. L'esordio, l'album ovviamente d'esordio, Outlandos d'Amour, viene pubblicato il 2 novembre del 1978 e contiene due grandi hit come Roxanne e Can't Stand Losing You.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Way. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
1: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
2: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
1: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1/6 è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
2: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite, il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
1: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Vavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Studio Radio, Original Classics. Go!

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Tensione altissima tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi consacrano 4 vescovi nel seminario svizzero di Icon. Vi prego con il cuore tornate indietro. Lacerare la tunica inconsutibile di Cristo è un peccato di estrema gravità, si legge nella lettera che Papa Leone ha inviato nei giorni scorsi al superiore della fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare con un umilissimo appello i ribelli tradizionalisti a recedere dalle 4 consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio.
1: La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia, perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia, dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console. Il governo al più alto livello sta seguendo, secondo quanto appreso, il caso. La 27enne sanremese è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavoro forzati per il reato di adulterio.
2: I carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti nella notte all'ospedale Santo Bono di Napoli, dove poco prima una bambina di 2 anni, accompagnata dalla propria madre, era risultata positiva al principale principio psicoattivo presente nella cannabis. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che, riferiscono i militari, un componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali.
1: Un bambino di 5 mesi è morto dopo essere rimasto gravemente ferito in uno scontro tra 2 auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì nel Pavese. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle 2 vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma. La donna di 35 anni è attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri 2 uomini coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sulle cause dello schianto avvenuto lungo la tangenziale Casteggio Voghera.
2: 5 persone fermate per tentato omicidio e altri reati e 1/6 per favoreggiamento nelle indagini della polizia catanese sulla sparatoria in cui sono rimasti feriti 3 minorenni l'11 giugno nel capoluogo etneo. Un commando di 6 persone in scooter ha aperto il fuoco su un gruppo di ragazzi in strada. 2 di questi hanno risposto al fuoco. Sul posto trovati numerosi bossoli. La spedizione sarebbe maturata nel clan Cappello Bonaccorsi per tensioni interne. Un uomo avrebbe dato direttive dal carcere.
1: Da sport, Yamaha Motor Co. annuncia la sua nuova coppia di piloti. Sono Martin e Ogura. Entrambi saranno in sella alla moto giapponese dalla stagione 2027. Yamaha aveva già annunciato ieri che Fabio Quartararo ed Alex Rins avrebbero lasciato il team Monster Energy Yamaha MotoGP al termine della stagione 2026. Quartararo, durante la sua esperienza con Yamaha, ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e il titolo mondiale MotoGP nel 2021, mentre Rins ha confermato le sue doti di determinazione e contributo allo sviluppo.
2: È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classic.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 16 aprile 1990, stadio di Wembley. Il tempio del calcio inglese ospita un evento speciale. Decine di rockstar si sono riunite per festeggiare la liberazione di Nelson Mandela, il leader politico sudafricano diventato un simbolo per la lotta dei diritti razziali. Non è la prima volta che il mondo della musica si mobilita nel nome di Mandela. Già nell'84 un brano del gruppo ska inglese Specials, composto da Jerry Dammertz, si intitolava proprio Nelson Mandela. È schizzato al primo posto della classifica. Sempre a Wembley, nel giugno dell'88, gli stessi organizzatori della serata odierna hanno dato vita ad un evento musicale per celebrare il 60° compleanno del leader sudafricano. Al concertone di stasera, chiamato Nelson Mandela, An International Tribute to a Free South Africa, partecipano le rockstar più luminose del momento, da Peter Gabriel ai Simple Minds, da Lou Reed a Neil Young, da Bonnie Raitt a Tracy Chapman, sino agli Oswald. A presentare il tutto, l'attore americano Denzel Washington. 5 mesi prima, l'avvocato di Mandela, Tony Hollingsworth, il promoter inglese che organizza il concerto, si sono incontrati a Londra e si sono messi a discutere i dettagli per un evento che avrebbe dovuto festeggiare la liberazione del leader sudafricano. Il meeting viene tenuto segreto anche perché in quel momento non vi sono proprio le certezze del rilascio e tantomeno si conosce la data esatta in cui dovrebbe essere effettuato. L'obiettivo politico dell'evento è fornire a Mandela l'occasione unica di parlare al mondo senza censure, finalmente. Per questo il concerto viene ripreso e distribuito nel mondo. E delle 4 ore e mezza di spettacolo, ben 45 minuti sono occupati dal discorso di Nelson Mandela, l'intervento pubblico più lungo e significativo da lui mai effettuato.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

sole che ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva.

dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamerra Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
1: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
2: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima, sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
2: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In campo oggi alle 18, ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio-Senegal.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
1: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessy Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
2: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
1: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nelle Cese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
2: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
1: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borgis sul campo centrale con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: A 30 anni, non ancora compiuti, aveva già venduto 150 milioni di dischi. Talento precoce. A 4 anni cantava in chiesa, a 7 ha imparato a suonare la chitarra e a 12 scriveva le sue prime canzoni. Edward Christopher Sheeran era stato indicato quasi subito dai suoi compagni di classe come uno che diventerà famoso. Cresciuto ascoltando i dischi di Bob Dylan e di Joni Mitchell, e giovane Ed rimane folgorato quando suo padre lo porta ad un concerto di Eric Clapton. In quel momento ricorda: ho capito cosa avrei voluto fare da grande. Appena avuto tra le mani una copia economica della Stratocaster di Clapton, ho iniziato a suonare. E così già a 15 anni comincia a girare per i club inglesi con l'amico Passenger. Trasferitosi a Londra nel 2008, si fa notare dalla scena cittadina, ma decide di migliorarsi frequentando l'Academy for Contemporary Music, sino a che inizia a pubblicare qualche EP da indipendente e invadere la rete con le sue canzoni, ricevendo apprezzamenti da un altro suo grande idolo, Sir Elton John. Intanto lavora come un pazzo e solo nel 2009 sale per ben 300 volte sul palco. Nel settembre del 2011 pubblica il suo album di debutto, che contiene The A-Team, la ballad semiacustica che aveva inciso su EP e che aveva fatto conoscere anche al pubblico televisivo. Il disco è uno showcase dal talento versatile di Sheeran, capace di alternare una love ballad acustica a un pop rock ultratempo come You Need Me, I Don't Need You, inserendo sprazzi di elettronica e frasi rappate, dando vita ad un mix unico e modernissimo, a volte all'interno di un solo brano. È un successo a livello internazionale. Negli album successivi

0: e cantautorato. Performer efficientissimo nei suoi live, è in grado di suonare con una band o da solo, con chitarra acustica, loop machine, incantando sempre per le sue doti spettacolari che cozzano quasi con quel look minimal da ragazzo della porta accanto. Il suo è un caso davvero straordinario, campione di incassi al botteghino. I suoi live sono in vetta alle classifiche mondiali, unico a vendere centinaia di milioni di album nel momento peggiore della storia della discografia e al tempo stesso di avere 1 miliardo di visualizzazioni su Spotify. Ed Sheeran è il prototipo vincente dell'artista del nuovo millennio ed è un ragazzo semplice veramente, ve lo confermo. L'ho incontrato al concerto di Liam Gallagher.
1: Behind, dietro le storie della musica.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
1: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
2: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
1: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi ad Econ in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
1: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra, come comunicato dall'Inter sui propri canali. L'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Disco Party. The story of disco.

0: Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party, right here, right now.

disco party. One 100% of real disco.

La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Disco Party.

0: disco party. We're gonna come back to the disco days.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
2: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
3: Fegato, reni e cornee sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
2: I lefebvriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
3: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arighi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
2: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: You remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party. We

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia, nel condominio vivono più di 200 persone.
1: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
2: I lefriani hanno mantenuto il punto. Icon in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia. Gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
1: Lo sport è con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web. Ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante, visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti. Ecco, questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato. Ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist.

si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori, investitori, per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà a collasso e gli attacchi informatici saranno un po' all'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europe 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento Europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. In futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo, e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano. Quindi, sulla base di questi eventi noti, Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei. Le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane. Nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, nel 2029 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche a modelli per carenza di potenza di calcolo. Il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, se no sarà

andiamo avanti ancora amici nella nostra puntata di Radio Web. Dopo la musica io volevo parlarvi di TikTok, perché dopo OpenAI il procuratore generale della Florida ha denunciato TikTok, l'azienda che avrebbe violato anche la legge statale che protegge i minori online. Questa era in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma. Buoni qua, perché la legge nota come House Bill 3 era stata approvata a marzo 2024 ed era in vigore dal 1 gennaio 2025, e un giudice aveva sospeso questa applicazione perché era considerata incostituzionale, ma questa sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito. Quindi il procuratore generale della Florida avrebbe denunciato TikTok perché consente di fatto la creazione di account ai bambini con l'età inferiore ai 14 anni e ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L'azienda cinese quindi ha violato la legge HB3. Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l'adeguatezza dei contenuti che vengono mostrati loro ai figli. L'applicazione sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo e suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti. Il procuratore però afferma che questa affermazione è falsa, sì, perché in quanti, ecco, questi contenuti sono numerosi e spesso vengono mostrati con dettagli espliciti, e questo rappresenta sicuramente una violazione del Florida Deceptive and, si chiama così, Unfair Trade Practice Act. Ecco, TikTok avrebbe infine implementato una funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale. Il portavoce però dice che il progetto, insomma, con la sicurezza come priorità assoluta è valido, offre oltre 50 impostazioni predefinite proprio per privacy e sicurezza degli adolescenti e strumenti facili da usare anche per i genitori. Dice: abbiamo collaborato già in modo costruttivo e in buona fede con il procuratore generale, abbiamo anche informato gli utenti di età inferiore ai 14 anni in Florida che i loro account saranno sospesi. Beh, continuiamo quindi ad aggiornare la nostra piattaforma in Florida in conformità con la legge statale. Dice: stiamo anche valutando la denuncia dello Stato e siamo anche pronti a difendere il nostro ottimo operato in materia di sicurezza per i minori. Ma sarà così? Beh, se hanno aggirato anche questi ostacoli, i minori sono entrati, la vedo dura veramente così da motivare la cosa.

In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito e te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, dati di check-in, check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito con il numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp, ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità, quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente.

Radio Web continua e attenzione amici, qui si parla sempre di sicurezza informatica, ma soprattutto in queste ore parliamo anche della patch che è stata rilasciata da Apple per i suoi auricolari Beats Studio Buds, che risolve una vulnerabilità che era stata scoperta lo scorso anno e poteva essere sfruttata per intercettare le conversazioni attraverso un dispositivo Bluetooth che si trovava nelle vicinanze. Attenzione perché questa vulnerabilità è stata scoperta da alcuni ricercatori e descritta durante la conferenza Troopers in Germania, presente nel Bluetooth audio SDK dei chip iRoa, usato in molti dispositivi come auricolari, dicevo, altoparlanti, microfoni, tra cui i Beats Studio Buds di Apple. L'azienda ha spiegato che il bug, sì, era presente nel codice open source di terze parti usato per i suoi auricolari. Un cybercriminale, quindi, che si trovava nel raggio di azione del Bluetooth, poteva essere in grado anche di ascoltare le conversazioni attraverso il microfono del dispositivo non ancora associato. Beh, ciò è possibile perché non viene effettuata l'autenticazione, quindi l'associazione avviene senza il consenso dell'utente che indossa gli auricolari. Apple sì, ha corretto, dicevo, questa vulnerabilità con il nuovo firmware che viene installato automaticamente quando l'utente collega gli auricolari ad un iPhone, iPad o Mac. Viene installato anche quando gli auricolari comunque sono nella custodia di ricarica. Quindi iRoa aveva rilasciato questo aggiornamento per il Bluetooth audio SDK proprio l'anno scorso, ma la Apple ha rilasciato la patch solo ora. Insomma, i ricercatori hanno dimostrato che combinando la vulnerabilità con altre due sarebbe possibile anche addirittura estrarre le chiavi di pairing, chiamare numeri arbitrari e addirittura accedere alla cronologia delle chiamate.

0: alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto ecco l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: www.studioradio.it. The Vintage Station.

0: Sono le 17.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti, alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
2: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
1: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
1: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Hector. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito questa sera, ore 21, all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui, su Studio Radio.

0: dietro le storie della musica.
1: New York City, 19 settembre 1981. Dicono sia il polmone verde di Manhattan, un'oasi di natura selvaggia che sopravvive miracolosamente rigogliosa al soffocamento dei grattacieli dei palazzi di vetro e cemento e acciaio della Grande Mela. Nei primi anni 70 però il nome Central Park diventa sinonimo di degrado e criminalità, un luogo dal quale è meglio stare lontani. E nel momento in cui i rubinetti dei finanziamenti pubblici vengono chiusi, sino dal 1980 la municipalità di New York ha stanziato 3 milioni di dollari per bonificare e mantenere il parco. Sul futuro di Central Park calano però ombre minacciose. La creazione della Central Park Conservancy, associazione senza finalità di lucro creata per salvare il parco, è l'ultima chance. In caso contrario, addio alberi secolari, laghetti incontaminati e scoiattolini dispettosi. All'associazione si legano il responsabile aree verde di New York City, Gordon Davis, uno dei più importanti promoter della città, e Ron Dessner. I due hanno già dimostrato che organizzando concerti di star come Elton John o James Taylor all'interno del parco si possono fare un sacco di soldi. Una parte di questi potrebbero essere versati alla Conservancy per finanziare i progetti di mantenimento e sviluppare il Central Park. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, i due si mettono al lavoro per scegliere l'evento da produrre. C'è un'idea che li stuzzica più di altre: Simon and Garfunkel. Il duo composto dai newyorkesi Doc ha avuto estrema popolarità negli anni 70, ma poi ci sono stati diversi screzi e di fatto è da oltre un decennio che Simon and Garfunkel non si esibiscono insieme. Quindi, oltre alla possibilità di ascoltare ancora una volta canzoni che hanno fatto epoca come The Sound of Silence, Bridge Over Troubled Water, ci sarebbe lo scopo di una reunion improvvisa mai annunciata. In agosto gli organizzatori incontrano Paul Simon e lo convincono. Garfunkel, in vacanza in Svezia, torna entusiasta in fretta e furia a New York City. Per 3 settimane lui e Simon si chiudono in un teatro di Manhattan a provare. Ben presto riaffiorano tensioni, gelosie, incomprensioni ed ansie di un tempo, ma l'obiettivo finale è talmente ambizioso che alla fine i due trovano un accordo. Il concerto viene annunciato solo una settimana prima da un poster pubblicato sui principali quotidiani cittadini. Ma oggi a Great Lawn, lo spazio aperto più grande all'interno del parco, c'è un flusso infinito di gente, circa 500.000 di persone. Le 21 canzoni della serata verranno immortalate su un doppio LP.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amundsen Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. All'arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
1: Quattro agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i due terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
2: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. Due persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
1: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore di Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da Bolino Rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
1: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer, nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
1: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
2: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
1: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
2: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
1: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooksby. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Canada.
1: 52 anni fa, il 15 aprile del 1974, usciva un disco destinato a cambiare per sempre il rock americano. Si chiamava Second Helping, il secondo album dei Lynyrd Skynyrd. Dentro c'era una canzone che avrebbe attraversato decenni, generazioni, polemiche e miti. Una canzone nata nel sud degli Stati Uniti, ma capace di diventare universale. Sweet Home Alabama.

Dietro quell'inno apparentemente semplice però si nascondeva una storia fatta di disciplina feroce, orgoglio, contraddizioni e di una rivalità che in realtà era un legame profondo. Una storia che univa i Lynyrd Skynyrd ad un artista che sembrava il loro opposto naturale, Neil Young. All'inizio degli anni 70 i Lynyrd Skynyrd erano ancora una band affamata. Venivano dalla Florida ma rappresentavano l'anima del sud americano. Lunghi capelli, whisky, jeans consumati, concerti infiniti e un'identità fortissima. Erano il volto del cosiddetto Southern Rock, musica sporca, potente, piena di blues e libertà. Ma dietro quell'immagine da ribelli improvvisati c'era una organizzazione quasi militare e al centro di tutto Ronnie Van Zant. Piccolo di statura, silenzioso fuori dal palco ma assolutamente dominante in sala prove. Ronnie pretendeva perfezione assoluta. Ogni arrangiamento veniva smontato e ricostruito fino allo sfinimento. Nessuno poteva permettersi una nota fuori posto, nessuno poteva arrivare impreparato alle prove. Quando entrò nella band Ed King, la situazione diventò ancora più complicata. I Lynyrd Skynyrd si ritrovarono con 3 chitarre contemporaneamente. Una follia per l'epoca. 3 linee melodiche diverse da far convivere senza sovrapporsi, 3 personalità musicali fortissime da incastrare come ingranaggi perfetti.

0: fu proprio quell'equilibrio quasi impossibile a creare il loro suono leggendario. Ed King avrebbe scritto uno dei riff più riconoscibili della storia del rock. Bastarono poche note, immediate, sporche ma immortali. Nasceva così Sweet Home Alabama. Ma quella canzone non era solo un brano da stadio, era anche una risposta, perché anni prima Neil Young aveva pubblicato due canzoni molto dure contro il sud americano, Southern Man e Alabama, brani che denunciavano il razzismo, le ferite della segregazione e le ipocrisie di un'intera cultura. Molti nel sud si sentirono attaccati e Ronnie Van Zant decise di replicare. Così, dietro a Sweet Home Alabama, arrivò quel verso destinato a diventare leggendario, un riferimento diretto a Neil Young, quasi una sfida pubblica. Da fuori sembrava l'inizio di una guerra ideologica, da una parte il cantautore progressista canadese, dall'altra i rocker sudisti con la bandiera confederata sul palco. Ma la verità era molto più complessa, perché Ronnie Van Zant stimava profondamente Neil Young, lo ascoltava continuamente, indossava spesso le sue magliette durante i concerti e durante le interviste. E anche Neil Young, lontano dalle polemiche pubbliche, aveva un grande rispetto per i Lynyrd Skynyrd. Non esisteva quindi odio vero tra di loro, esisteva piuttosto un dialogo duro, musicale, quasi poetico, tra due visioni diverse dell'America. Ed è proprio questo il segreto incredibile nascosto dietro a quella rivalità. Le canzoni che sembravano attaccarsi erano in realtà collegate da una reciproca ammirazione. Perfino Neil Young anni dopo avrebbe ammesso di considerare Sweet Home Alabama una risposta intelligente e meritata. Nel frattempo, durante le registrazioni di Second Helping, accadevano piccoli episodi destinati ad entrare nella leggenda. All'inizio di Sweet Home Alabama, appena prima che la musica esploda davvero, si sente una voce pronunciare una frase semplice. Questa.
1: Turn it up.
0: Per anni i fan pensarono fosse una scelta studiata. In realtà era soltanto un momento spontaneo. Pare che Ronnie Van Zant non riuscisse a sentirsi bene nelle cuffie durante la registrazione e chiese al tecnico di alzargli il volume. Il produttore Al Cooper ascoltò quella traccia e decise di lasciare dentro quel pezzo quella voce, perché rendeva tutto più vero, più umano, più vivo. Quindi forse è proprio questa la forza dei Lynyrd Skynyrd. Dietro l'immagine gigantesca, dietro il mito del sud ribelle, dietro i concerti selvaggi e le polemiche politiche rimaneva sempre qualcosa di autentico. Una band composta da ragazzi imperfetti, testardi, ossessionati dalla musica. Eppure anche il mito più potente può spezzarsi all'improvviso. Il 20 ottobre del 1977, solo tre anni dopo l'uscita di Second Helping, l'aereo dei Lynyrd Skynyrd precipitò nel Mississippi. Morirono Ronnie Van Zant, il chitarrista, Steve Gaines, la corista Cassie Gaines e altri membri dello staff.

il Southern Rock perse per sempre la sua voce più importante. E con quel disastro svanì anche una collaborazione che avrebbe potuto diventare storica. Neil Young, infatti, aveva scritto una canzone chiamata Powder Finger, pensata proprio per i Lynyrd Skynyrd, mentre la componeva, e avrebbe voluto affidarla proprio a loro. Non successe mai, purtroppo. Il destino fermò tutto prima. E così rimase soltanto l'idea di ciò che avrebbe potuto essere. Due mondi apparentemente opposti, uniti dalla stessa passione per la musica. Ancora oggi, quando parte il riff di Sweet Home Alabama, molti sentono soltanto un classico rock da cantare a squarciagola. Ma dietro quelle note vive una storia molto più profonda. La storia di una band disciplinata fino all'ossessione. Di un leader duro e perfezionista, capace però di lasciare dentro una registrazione un momento casuale. Di una rivalità che in realtà era rispetto, e soprattutto di un'America piena di contraddizioni, raccontata attraverso la musica. Perché a volte le canzoni più famose non nascono dall'odio, nascono dal confronto. E alcune delle amicizie più vere si nascondono proprio dietro a queste sfide più rumorose.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Studio Radio. Enjoy the music.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

immaginavo le tue canzoni a festa, un amore di protesta. Ciao, ciao. Ma quando lei entrava nel mio cuore

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minions sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se hai un ricordo nascosto, le canzoni lo ritrovano. E ovunque ti troverai, saranno proprio i brani della tua vita a risvegliare certe emozioni. È per questo che all'inizio di questa avventura abbiamo sognato una radio capace di unire gli ascoltatori di tutto il mondo con una programmazione ricca di brani esclusivi e di grandi classici. E se oggi siamo online e in streaming su tutte le piattaforme, è perché ovunque voi siate nel mondo, appena svegli a Roma o a Tokyo prima di addormentarvi, possiate farlo sulle note della stessa canzone. E pensare che in fondo è bellissimo sentirsi sempre più vintage, sempre più oldies, sempre più classics. Studio Radio, Old Vintage Classics.

0: Marco Reverberi presenta Disco City Live.
1: Disco City Live, funky, disco, soul and jazzy, the world of the boogies.
2: Ma non sembra nemmeno una roba normale quella di poter trasmettere stasera con un po' di aria fresca. Non ci posso credere! Buonasera e benvenuti al Disco City Live! Buonasera, come state? Avete preso fresco anche voi, casa vostra com'è andata? Diciamo, qui ha tirato un po' forte. Un po' di danni sono stati fatti, però sono a temperatura addirittura fuori, adesso c'è proprio freschino. Che meraviglia! Va bene, buonasera, benvenuti in questo appuntamento di oggi, mercoledì 1 di luglio 2026. Io sono Marco Reverberi, con voi fino alle 22.30. La trasmissione va avanti fino alle 23, perché alle 22.30 ci sarà il Disco City Mix. Questa sera, poi più avanti, sarà svelato il nome dell'amico del Disco City Live, DJ ed ex DJ, che smanetterà 30 minuti della sua musica, ovviamente in tema, in linea con il Disco City Live, che questa sera presenta una sorta di misto pisto, c'è di tutto un po', no? Le cose carine, cioè, ho inserito parecchie cose ballabili jazzy stasera perché mi prendeva bene così, e quindi va bene. Allora, come sempre, voglio ricordarvi che avete la possibilità di farvi sentire inviando messaggi WhatsApp al numero 348 45 31 700. Poi partecipate semplicemente seguendo sull'apposita pagina Facebook Marco Reverberi Disco City Live la trasmissione. Potete ascoltare ovviamente o su Studio Radio o su Radio Silver, e poi invece chattare della diretta su quella pagina Facebook. Posso davvero cominciare augurandovi buon ascolto e buon divertimento. Vedo che il nostro salottino musicale sta cominciando a riempirsi. Vedo che Mila dice che bello, vuoto, mi siedo vicino alla finestra, che stasera è freschetto. Si comincia!
3: Disco City.

bei tempi, era il 1979, reduce del grande successo di due anni prima. Mike Theodore, uno che con la musica disco orchestrale sapeva cosa farci, eccolo nel 79 per l'appunto con High on Mad Mountain. Dunque voglio cogliere l'occasione al volo, visto che fa fresco e quindi ragiono anche un pochino meglio, non tanto meglio ma qualcosina sì. Devo salutare Giuseppe e Andrea, poi Riccardo, Enrico, Giorgio da Piacenza, Giuseppe, Marica, Giancarlo, i ragazzi dello Zoccolo Duro di Milano, Roby, Riccardo e Pepe, ci sono tutte e tre anche se Riccardo è in vacanza, Sandro dalla City, arrivato puntuale stasera, il signor Steve, e poi ci sono i ragazzi di Fossombrone, Filippo e Gisella, ciao ragazzuoli, è vero. Devo salutare anche Ottavio Mila, che è arrivato prestissimo al salottino, ha preso posto proprio subito di fianco alla finestra, quella aperta. Marco il Bastia, è tutto a posto? Salottino stasera sarà assolutamente fresco senza l'utilizzo dell'aria condizionata.

pezzi che scaldano il cuore a chi li ha vissuti continuamente, come chi gli sta parlando in questo momento, che nel 1978 questa l'ha fatta girare parecchio. Universal Rob Band con Freak With Me dal 1978. Saluto anche Roby, benvenuto. Devo salutare anche Simone e Loris. Ragazzuoli, il prossimo rimane lì, nel 79.

0: Non ci sono i tadadu, però insomma ci siamo vicini con gli effettini. Una roba però da disco funk, fatta molto bene da parte di Freedom nel 1979, pubblicato su TK. Quando sarà pubblicata la playlist dei brani di questa sera, troverete i Freedom con la data 1079. È ovvio che si tratta di un errore, lo 0 di fianco al 9. Ormai l'ho segnato così, ve lo tenete. Oh, che miseria. Mix pubblicato su TK, come dicevo prima. Intanto siamo già arrivati alle 21.14, ricordandovi che la parte parlata della trasmissione di stasera finirà alle 22.30, perché ci saranno ovviamente i 30 minuti del Disco City Mix.
1: Disco City.

grandissimo Armando Trovajoli, che non era soltanto sesso matto, ma anche questa Magnum Special per Tony Saitta. Questo era il titolo del film del 1976, che includeva questo brano che si intitola, in inglese corretto sarebbe Blazing Magnum. Senti che pezzone, vero? Sì, come dicono a Bruxelles. Senti che pezzone quando passi davanti a un bar in centro, ad esempio. Senti parlare in francese, magari, no? Poi però di colpo uno sente un pezzo musicale e dice: senti che pezzone. Il prossimo è un 74.

Non so perché mi sono scritto accanto al file un 74, ma credo sia 75 l'album. Questo è uno degli uomini che ha sdoganato nel modo migliore il jazz per abbracciare la disco music, la nascente disco music. Herbie Mann, lui il suo flauto e non solo, con I Jack, l'originale dei Barrabas, come tutti sapete, ma questa è una bella versione tirata fuori dal grande Herbie Mann. Intanto vedo che è arrivato anche il buon Giampa, che ha preso posto nel nostro salottino musicale giusto per gustarsi il prossimo. Questo è un 78.

0: Perché questo brano ha un motivo storico soprattutto, ma vale la pena ricordarlo. Perché siamo nel 1978, esce Get in the Wind, album spettacolare, quello con la copertina gialla di Joe Thomas, quello completo sul trip, e sopra c'è questo brano che si intitola Two Doors Down. È uscito sia come 45 giri che come mix, ma è una cover, è la cover di un brano che nello stesso anno ha avuto un successo clamoroso, scritto lo stesso brano, scritto però da Dolly Parton, la grande Dolly Parton. Ebbe tale successo che l'hanno riproposto in tanti. Anche Joe Thomas ha fatto una versione, ovviamente, alla Joe Thomas, ovviamente. Quella all'originale di Dolly Parton è molto diversa. Quindi, giusto perché era una curiosità e dà un senso storico. L'altro invece che sta arrivando, è giusto per tornare al 1979, incontriamo un sound molto buono. Sotto ci ravanano gli Instant Funk.
1: Live! Live!

disco che non si può non avere. Il disco, uno dei tanti dischi di Chas Erland, bisogna assolutamente averli tutti, credetemi. Questo però è soprattutto una versione mix, è soltanto per riconoscenza, almeno bisogna prenderlo. Fare un piccolo sacrificio anche economico per avere questo disco. Drifting era il 1976, pubblicato su Mercury. Classicone da ballare in arrivo.

genio della musica da ballo, Greg Diamond con i suoi Bionic Boogie nel 1977, da quell'album incredibile del quale non si butta nulla come il maiale, la bellissima We Must Believe in Magic. Colgo l'occasione per salutare anche Fabri e i ragazzi caldi del forno in quel di Rimini, che almeno questa sera, non so se anche da quelle parti, si può tornare finalmente a respirare.

quando c'è un trombone suonato così, uno deve farsi delle domande. La risposta è molto semplice: fatti una domanda, datti una risposta e dici probabilmente, anche se non è lui a suonare, questo è il sound di Wayne Anderson. Sì, già nel 1979 aveva preso vita con il primo album molto interessante, quello che sarà il nucleo dell'Incognito, ok? Come Light of the World. Ma nel 1980 il secondo album di Light of the World con Blue Monique e tutti gli altri, e parte degli altri, è stato prodotto niente meno che da Wayne Anderson. Discone! È uscito questo pezzo stasera che si intitola Pete's Crusade.

Insomma, vabbè, non è un segreto che io sono un suo fan cappottato più volte per i suoi dischi, ma Brian Auger è Brian Auger, non c'è niente da fare. Pensate che anni prima, qui siamo nel 73, Happiness is just around the bend, ma anni prima faceva delle cose diverse, più vicine al jazz, con delle cose blues. Poi se ne sono accorti un po' tutti, i giornalisti del settore hanno cominciato a parlare di lui e a lui sono girati subito i maroni. E ha cambiato stile, ha cambiato musica, se li voleva scrollare di dosso. E cosa ha fatto? Ha peggiorato la situazione. Gli Oblivion Express, i lavori con Julie Driscoll, Trinity, insomma ragazzi, Brian Auger, assolutamente imbattibile. Il suo sound è soltanto suo. Come sapete, nello stesso anno, nel 73, uscì di Happiness is Just Around the Bend un'altra versione, che è quella di Main Ingredient, bellissima. Mo, dal mil, intanto saluto Glenn, grazie per essere con noi, è sempre un onore saperti all'ascolto. C'è il prossimo brano che ci riporta al 1977, e che brano!

per la serie Vacca che pesone. Questo di Lois Lowe nel 77 con Love Goes Deeper Than That. Voglio dirvi, siccome il mix è difficile da trovare e comunque impegnativo da comprare, sappiate che nel CD dell'album c'è la bonus track che include la versione del mix appena ascoltata.

questo è un altro pianeta, eh. Diciamocelo subito, anche perché siamo nel 1974, l'album, c'è quella lavagna, c'è Plus Adjustment, ne credo si intitoli, ricordo, se non ricordo male. Il brano è Railroad Man. Questo è un pezzone, un discone, tra l'altro, del 74, del grandissimo Bill Withers. Che pezzo!

l'uomo che insieme a Bernard Edwards e a Nile Rodgers ha dato vita al primo album degli Chic, Kenny Lemon, che con il nome di Round Tree nel 1978 esce con un disco spettacolare e questo brano che si intitola, come sapete, Get On Up, Get On Down, era il 78.

0: chiunque abbia tentato la collezione dei mix o degli album, o comunque sia della discografia della TK, si è trovato tra le dita anche questo Funk Machine, titolo omonimo 1977. Per parlare d'altro invece, arrivati alle 22:05 ormai, vorrei farvi sentire quello che è uno dei brani che preferisco di un gruppo che tutti conoscete, questo.
1: Disco City.

esempio, che ne so, in una delle strade principali di New York, ti fermate a bere qualcosa o a mangiare un hot dog. E qualcuno magari, se mette questo pezzo qua, ci sarà qualcuno che vi si avvicina e dice: senti che pezzone. Beh, la Fatback Band da Bright Lights Big City nel 1979 con la splendida Wild

questo nel 1979 era un super gruppo proveniente dal jazz. Il gruppo è stato un lavoro fatto a tavolino, voluto fortemente dal grande Leon de Tondugu Chancler. Con lui Byron Miller e basso, che ne so. Ci sono tanti di quei musicisti di altissimo livello, c'è da spaventarsi. Album spettacolare, questa comunque era la loro tra virgolette disco music, più di così non andavano, oltre non andavano. Chocolate Jam and Company con Chocolate Jam, il mix del 1979, album che consiglio vivamente.

la miseria, che sound! Brothers Johnson, Thunder, Thumbs and Lightning Licks, 1976, capitanati da quel gigante, diretti da quel gigante, che si chiamava, perché non c'è più, Quincy Jones. Colgo l'occasione per salutare il signor Teo da Brasil, Brasil, e poi grazie per essere con noi, e il Vale da Verona, che stasera finalmente si mette lì. Frescura, birretta e Disco City. Ah, cosa importante, visto che siamo arrivati alle 22:17. Al termine del programma di questa sera sarà pubblicato, come sempre tra le pagine di www.discocity.it, la playlist dei brani che stiamo ascoltando. Tra poco, alle 22:30 in punto, ci sarà il Disco City Mix, i 30 minuti dedicati agli amici del Disco City Live. Questa sera si produrrà nel mixato di 30 minuti Carlo Maffini.

è andato troppo giovane. Ha iniziato la carriera con Ray Charles, detto niente. Poi ha continuato abbracciando un funky jazz strepitoso. Questa è la versione mix di Keep the Dream Alive, gran disco del 1978 pubblicato su Fantasy. David Fathead.

me è piaciuto sempre moltissimo. Si tratta di un brano del 1976, per chi nel caso non lo conoscesse, si intitola Shuggy Wanna Boogie, David Matthews. Comincia pian piano questa.

0: sì, come ha scritto poc'anzi il Giampa sulla nostra chat su Facebook, questo è un top di gamma. Gary Barz, meraviglia, pensate che allora era il 77, questa roba qua andava anche in classifica. Usciva come 45 giri. Music is my sanctuary. Gary Barz, con il quale concludiamo l'appuntamento di questa sera, la parte che è ovviamente parlata. Tra qualche istante ci saranno i 30 minuti del Disco City Mix ad opera questa sera di Carlo Maffini. Noi ci risentiamo la prossima settimana, mercoledì prossimo, come sempre, alle ore 21 per il prossimo appuntamento con il Disco City Live. Non dimenticate la pubblicazione della playlist tra poco in www.discocity.it. Grazie agli amici di Studio Radio, gli amici di Radio Silver, gli amici del nostro salottino musicale e, cosa importante, non dimenticate nemmeno la replica dopodomani ore 20 su Studio Radio. Notte!
1: Disco City Mix!
2: Al mixer Carlo Maffini.

social climbing.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

0: Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: La notte come il giorno.
3: In the morning con Tony Marano.
4: E siamo già arrivati a metà settimana, cari amici di Studio Radio. Benvenuti e ben ritrovati da Tony Marano sulla vostra Vintage Station del cuore. Ancora una volta questa mattina staremo insieme per 60 minuti fino alle 9, in mezzo a una marea di grandi classici. Ho dato rapidamente una sbirciata alla playlist di oggi e devo dire ci sono veramente dei successi indimenticabili che andremo a ascoltare tra pochissimo. Non prima però di avervi ricordato il nostro numero telefonico, che è sempre lo stesso, 339-633-0800, per quanto riguarda invece il nostro indirizzo mail, è info@studioradio.it. In regia c'è Gianni Mai, supervisione tecnica Marco Del Monte. Ecco arrivare immediatamente il primo classico di questa mattina. Buon mercoledì.
3: In the morning con Tony Marano.
5: See you later, alligator. Well,

0: notizia di questa mattina che ci arriva, pensate un po', dalla Russia. Svolta storica nella medicina o semplice annuncio strategico. La Russia ha ufficialmente dichiarato che il suo nuovo vaccino contro il cancro è pronto per l'uso clinico e, notizia ancora più rilevante, verrà offerto gratuitamente ai pazienti. Non si tratta di un vaccino preventivo tradizionale, dicono, ma si tratta di una immunoterapia personalizzata basata sulla tecnologia mRNA. Il trattamento viene creato su misura analizzando il DNA del tumore del singolo paziente per istruire il sistema immunitario a colpire solo le cellule malate. Il governo ha confermato l'integrazione di questa tecnologia nel sistema sanitario nazionale per l'anno in corso. I primi test su pazienti affetti da melanoma hanno già dato il via alla fase operativa, accendendo una luce di speranza per migliaia di famiglie. Mentre la comunità scientifica internazionale attende la pubblicazione dei dati completi su larga scala, il passo compiuto verso le terapie personalizzate accessibili a tutti segna così un punto di non ritorno nella lotta contro i tumori.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: e dedicati.
1: Questa mattina vi vogliamo parlare di un episodio che almeno credo sia capitato a tutti quanti voi almeno una volta nella vita. Quante volte avete aspettato con ansia la fine di un film lunghissimo solo perché avevate paura di perdere la scena cruciale correndo in bagno? In Svizzera hanno trovato la soluzione definitiva che sta facendo impazzire il web. La catena Arena Cinema ha installato dei piccoli schermi digitali proprio all'interno dei bagni. L'obiettivo è semplice: permettere a chiunque di fare una pausa veloce senza mai staccare gli occhi dalla storia. Immaginate di guardare l'ultimo colossal d'azione e di non dovere più scegliere tra la vostra vescica e il colpo di scena finale. L'idea è nata per rendere l'esperienza cinematografica totalmente immersiva e senza stress. Molti utenti sui social stanno chiedendo a gran voce che questa tecnologia venga esportata anche nel resto d'Europa. C'è chi la definisce una genialità assoluta e chi pensa che sia un po' eccessivo portare il cinema fin dentro i servizi igienici. E voi cosa ne pensate? 339 633 0800.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

proprio così, cari amici di Studio Radio, che tutte le mattine ci seguite sul web, ma anche in DAB Plus per la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Piemonte. La scienza ha appena scoperto un alleato inaspettato contro l'inquinamento da plastica che entra nei nostri corpi, il kimchi. Ricercatori della Corea del Sud hanno isolato un batterio probiotico, il Leuconostoc mesenteroides CBA3656, presente in questo piatto tradizionale, capace di agire come una calamita biologica per le nanoplastiche. Queste particelle invisibili sono pericolose perché possono accumularsi in organi vitali come i reni e il cervello, ma questo batterio si aggancia letteralmente ai frammenti plastici dell'intestino. Nei test di laboratorio la sua efficacia a catturare le particelle ha raggiunto il 57% in condizioni che simulano l'apparato digerente umano. Nei topi l'espulsione della plastica è addirittura raddoppiata. Sebbene servano ancora test clinici sull'uomo per confermare gli effetti del kimchi commerciale, questa scoperta apre la strada a nuove protezioni biologiche contro i contaminanti ambientali.

questione di privacy o semplicemente una vendetta. È il caso che sta scuotendo il mondo degli affitti brevi e che ci obbliga a riflettere bene prima di prenotare la prossima vacanza. Sean McKay, un uomo del Mississippi, ha vissuto un incubo dopo un weekend fuori porta. Tutto è iniziato con una banale disputa su un supplemento di $950 richiesto dall'host per presunte violazioni delle regole della casa. Quando McKay si è rifiutato di pagare e ha lasciato una recensione negativa, la situazione è precipitata. L'host avrebbe infatti recuperato i filmati della telecamera sul campanello, inviando alla moglie di McKay una foto che lo ritraeva insieme a un'altra donna alle 3 del mattino. Pensate un po', l'email inviata alla moglie aveva come oggetto un beffardo bella borsa. Ora McKay ha fatto causa ad Airbnb e alla proprietaria per violazione della privacy e danni al matrimonio. Questa vicenda solleva un interrogativo inquietante: quanto siamo davvero sicuri e protetti all'interno di una casa che non è la nostra?

mercoledì 1 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

di eroi, come cantava Ligabue. Eroi in questo caso a quattro zampe, cari amici di Studio Radio che ci state ascoltando o che magari vi siete sintonizzati soltanto adesso sulla nostra radio. Parliamo dei nostri amici cagnoloni. In Cile la rinascita dei boschi distrutti dai grandi incendi ha un volto inaspettato, quello di tre border collie instancabili. Equipaggiati con speciali zainetti forati, queste cagnoline corrono libere tra i tronchi bruciati. Senza saperlo stanno compiendo un miracolo ecologico. Mentre giocano inseguono tracce, disperdono migliaia di semi di alberi nativi attraverso i piccoli fori delle loro sacche. La loro efficienza è sbalorditiva, un solo cane può percorrere fino a 40 km in un giorno, seminando oltre 10 kg di vegetazione. Per un essere umano coprire lo stesso terreno in zone così impervie richiederebbe settimane di duro lavoro. L'intelligenza e l'energia infinita dei border collie permettono così di raggiungere angoli dove i macchinari e l'uomo non arriverebbero mai. Oggi, grazie al loro divertimento, il verde sta finalmente tornando a colorare le colline del Cile.

dominato da filtri, apparenze e video spettacolari, la cantante Adele ha deciso di rompere il silenzio con una lezione di umiltà e di arte pura. La cantante britannica ha ribadito infatti la sua posizione con una frase che sta facendo il giro del web: non faccio musica per gli occhi, la faccio per le orecchie. Mentre l'industria musicale di quest'anno corre dietro a coreografie estreme e look creati per diventare virali su TikTok, Adele rimane fedele a se stessa. Per lei una grande voce e una canzone sincera sono ancora tutto ciò che serve per emozionare, e noi di Studio Radio non possiamo che essere altrettanto d'accordo. Non ha mai sentito il bisogno di conformarsi agli standard estetici imposti dal mercato, dice, dimostrando che il talento vero non ha bisogno di artifici. In un'epoca di perfezione digitale, la sua normalità è diventata la sua forza più grande.

prima di chiudere l'appuntamento di oggi, un incredibile scandalo politico ha colpito la Nigeria e sta facendo il giro del mondo proprio in queste ore. Un giovane aspirante al Parlamento, Mahmoud Sadis Buba, è finito al centro di una bufera dopo che la sua vera età è stata svelata da alcuni documenti trapelati online. Il candidato in questione si era presentato come un uomo di 30 anni, spiegando il suo aspetto molto giovane come una conseguenza del nanismo. Le indagini però hanno raccontato una realtà ben diversa. I documenti reali mostrano che è nato nel 2010. Questo significa che il candidato ha pochissimi anni, in realtà 15, 16 al massimo, ben lontano dai 30 richiesti dalla legge nigeriana per candidarsi. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo avrebbe utilizzato i documenti del fratello maggiore per ingannare i controlli del partito APC. Sotto l'enorme pressione dell'opinione pubblica, il giovane è stato costretto a ritirare ufficialmente la sua candidatura.

0: si chiude qui con questo brano l'appuntamento di oggi con In The Morning. Torneremo di nuovo questa sera dopo la mezzanotte con la replica, nuovamente domani giovedì alle 8 vi aspetto puntualissimi per ancora 60 minuti di grandi classici, ma anche di notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. È tutto per quanto mi riguarda, non posso a questo punto che augurarvi buona giornata e vi ricordo questa sera in prima serata alle 21 torna Marco Reverberi con una nuova imperdibile puntata di Disco City Live tra grandi classici e motivi davvero molto particolari del panorama disco, soul, funky, jazz, elettro, afro, eccetera, and so on. Alle 21.30 vi ricordo Disco City Mix, 30 minuti di anni 70 interamente mixati dagli amici di Disco City Live. Grazie per averci seguito, buona giornata con Studio Radio.
1: In the Morning con Tony Marano.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: You remember the disco days? Disco party, right here, right now.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: Disco Party.

0: La notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti, ecco questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato, ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist.

si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori, investitori, per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà a collasso e gli attacchi informatici saranno un po' l'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europe 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento Europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. In futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo, e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano. Quindi, sulla base di questi eventi noti, Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei. Le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane. Nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, nel 2029 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche a modelli per carenza di potenza di calcolo. Il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, se no

avanti, andiamo avanti ancora amici nella nostra puntata di Radio Web. Dopo la musica io volevo parlarvi di TikTok, perché dopo OpenAI il procuratore generale della Florida ha denunciato TikTok, l'azienda che avrebbe violato anche la legge statale che protegge i minori online. Questa era in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma. Buoni qua, perché la legge nota come House Bill 3 era stata approvata a marzo 2024 ed era in vigore dal 1 gennaio 2025, e un giudice aveva sospeso questa applicazione perché era considerata incostituzionale, ma questa sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito. Quindi il procuratore generale della Florida avrebbe denunciato TikTok perché consente di fatto la creazione di account ai bambini con l'età inferiore ai 14 anni e ai ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L'azienda cinese quindi ha violato la legge HB3. Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l'adeguatezza dei contenuti che vengono mostrati loro ai figli. L'applicazione sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo e suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti. Il procuratore però afferma che questa affermazione è falsa, sì, perché in quanti, ecco, questi contenuti sono numerosi e spesso vengono mostrati con dettagli espliciti, e questo rappresenta sicuramente una violazione del Florida Deceptive and, si chiama così, Unfair Trade Practice Act. Ecco, TikTok avrebbe infine implementato una funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale. Il portavoce però dice che il progetto, insomma, con la sicurezza come priorità assoluta è valido, offre oltre 50 impostazioni predefinite proprio per privacy e sicurezza degli adolescenti e strumenti facili da usare anche per i genitori. Dice: abbiamo collaborato già in modo costruttivo e in buona fede con il procuratore generale, abbiamo anche informato gli utenti di età inferiore ai 14 anni in Florida che i loro account saranno sospesi. Beh, continuiamo quindi ad aggiornare la nostra piattaforma in Florida in conformità con la legge statale. Dice: stiamo anche valutando la denuncia dello Stato e siamo anche pronti a difendere il nostro ottimo operato in materia di sicurezza per i minori. Ma sarà così? Beh, se hanno aggirato anche questi ostacoli, i minori sono entrati, la vedo dura veramente così da motivare la cosa.